canzone. Farò un inno sapendo, gioco di a cantarla tan fuerte. E mi oieranno solo, ed ho cubi, ed ho cubi.